girl.

0: Adesso con chi sei?
1: Stai ascoltando Gold 70 80 90.

sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 4:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

bellezza. Comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extra.

0: Radio Gold ha presentato Gold 70-80-90. L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

con ognuna quattro sosia. E per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono perso. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarai sempre la colonna sonora della mia vita.

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse non ti potrò più avere. Mi dispiace, devo andare, rimarrò nascosto dentro i tuoi ricordi, anche se questo non è ciò che vuoi. Ne

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: kiss you.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 7:03.
0: Radio Gold, previsioni meteo.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold. Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 22 settembre 2026 è il 265esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 19:08. La santa del giorno è Santa Emerita. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 settembre del 1981 in Francia François Mitterrand inaugura ufficialmente il servizio TGV, train à grande vitesse Parigi-Lione. Si tratta del primo treno ad alta velocità posto in esercizio su tratte pubbliche. Nel 1994 la fortunata sitcom statunitense Friends fa il suo esordio televisivo sul network americano NBC. E nel 2000 la Fiat chiude la produzione della 126, prodotta dal 1972 in oltre 5 milioni e mezzo di esemplari. È l'ultima macchina Fiat costruita con il motore posteriore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 settembre del 2001 in Croazia partono i 22esimi europei di pallavolo femminile, con la partecipazione di 12 squadre. In finale la Russia batterà l'Italia per 3-2, vincendo il suo quarto titolo, in continuità con il predominio nel volley femminile dell'URSS. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 settembre del 1977 Mia Martini lancia il singolo Per Amarti. Nel 1997 Elisa pubblica il suo primo disco Pipes and Flowers. E nel 2002 Ligabue vince il Festival Bar con Tutti vogliono viaggiare in prima. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ornella Vanoni, nata a Milano il 22 settembre 1934 e qui scomparsa il 21 novembre 2025. Cantante italiana, interprete di classe, la sua voce è stata una delle più apprezzate della musica leggera italiana. Spegne 68 candeline Andrea Bocelli, tenore tra i più famosi della scena contemporanea e ambasciatore della musica italiana nel mondo. Buon compleanno anche a Roberto Saviano, autore del bestseller Gomorra, è uno degli scrittori più dotati della nuova generazione e giornalista in grado di spaziare dallo stile grave dell'inchiesta a quello più dimesso della critica letteraria e cinematografica. Spegne 47 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 settembre 2023 di Giorgio Napolitano. È stato per 60 anni un protagonista della scena politica italiana e in particolare per la prolungata esperienza da Presidente della Repubblica Italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che l'amico certo si riconosce nell'incerto.

0: venerdì 2 ottobre alle ore 20:30. Presso il Salone Parrocchiale di Collamato si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare.
1: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, farete oggi delle osservazioni abbastanza acute sul posto di lavoro, incrementando anche la considerazione che gli altri hanno di voi. Il vostro atteggiamento estroverso vi aiuterà molto in questa giornata anche nelle relazioni in generale. Toro, qualcuno potrebbe oggi sorprendervi con una proposta fuori programma. Non dite subito di no. Al lavoro sarà utile rivedere una priorità, mentre nei sentimenti una conversazione diretta vi aiuterà ad evitare un malinteso. Gemelli, valutate attentamente le proposte di lavoro o affaristiche di questa giornata, perché si potrebbero nascondere insidie piuttosto significative. Avrete un rapporto abbastanza turbolento con il denaro. Cancro, avrete oggi il pregio di vedere possibilità dove gli altri noteranno soltanto ostacoli. Nei rapporti affettivi invece l'intesa con il partner non mancherà, ma non mancheranno anche piccole incomprensioni. Sul piano economico siate prudenti. Leone, le stelle prevedono qualche intoppo nel lavoro e una serie di eventi che vi rallenteranno in modo considerevole. Lasciarvi prendere dall'ansia, tuttavia, deve essere l'ultima cosa da fare. Vergine, una curiosità nata durante la mattinata potrebbe trasformarsi in uno spunto utile anche per il lavoro o lo studio. In amore sarà meglio lasciare spazio all'ascolto, soprattutto se una persona cerca un confronto sincero. Bilancia. Sarà una giornata abbastanza faticosa oggi. Le stelle vi chiedono di avere pazienza e di perseverare fino a sera. Qualche affare non andrà molto bene, ma avrete modo di imparare da questa esperienza. Scorpione, la giornata vi invita a ridurre il peso di alcune preoccupazioni che state portando avanti da troppo tempo. Oggi sarà importante distinguere ciò che dipende da voi da ciò che invece è responsabilità altrui. Sagittario, la salute oggi sarà da salvaguardare al massimo, quindi dedicarvi troppo al lavoro potrebbe compromettere la buona riuscita non solo dei vostri progetti, ma soprattutto del vostro benessere. Capricorno, un'idea maturata nei giorni scorsi potrebbe trovare finalmente il contesto giusto per essere valorizzata. Anche nei rapporti personali sarà una giornata positiva, soprattutto se sceglierete di condividere un progetto, invece di tenerlo solo per voi. Acquario, stelle amiche rendono più semplice affrontare questioni pratiche, organizzare impegni e trovare il filo logico di una situazione complessa. Una soddisfazione potrebbe arrivare attraverso un riconoscimento inatteso. Pesci, la giornata potrebbe regalarvi un incontro capace di lasciare un'impressione diversa dal previsto. Nel lavoro una collaborazione prenderà una direzione più promettente, mentre in amore sarà meglio evitare di rimandare un chiarimento. Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche. Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare egli stesso un mostro. Se guardi troppo a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà in te. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
3: Emil. Barocchi va.

momento pubblicità. Cerchi la tua prossima auto? Da AutoStyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. AutoStyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. AutoStyle. Scegli l'auto. Al resto pensiamo noi. Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni visita il sito www.itsfabriano.it. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
3: L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato intanto il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo, ha detto a New York per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Il presidente ucraino Zelensky ha in programma circa 20 incontri, tra cui quelli con Trump, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei rappresentanti statunitensi. Lo scrive su X lo stesso Zelensky, che aggiunge come sia in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni.
4: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
5: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
3: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna.
4: E di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe di Tokyo. A Sodegaura, in provincia di Chiba, un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana. A Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, una donna è deceduta nella sua abitazione invasa dal fango generato da uno smottamento del terreno.
3: Lo sport e il volley, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il primo quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold. Previsioni meteo.
6: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96 e 9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Elettra Lamborghini. Tutta

Radio Gold Pubblicità. Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 67 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone, oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold, l'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold,

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
0: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold.
2: Ma prende mai?
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. 1, 2, 3,

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni visita il sito www.itsfabriano.it.
0: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 9:02.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una persona non ancora identificata ha sparato con un fucile davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso mediche per i feriti. Non sono ancora noti i motivi per i quali l'uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti.
3: Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 10:40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre alle 19:15 italiane Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
4: La Francia intanto sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente con maggiore forza in termini di intercettori.
3: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Sergio Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
5: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
4: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 4 giovanissimi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno del capannone industriale in stato di abbandono.
3: È la 18enne Sara Rizzea, la nuova Miss Italia, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. La giovane di Vado Ligure ha partecipato con la fascia di Miss Liguria e ha battuto la concorrenza. La proclamazione ieri sera al Castello di Santa Severa vicino Roma, in occasione dell'80esima edizione del concorso di bellezza. Sul podio al secondo posto Michela Meli del Lazio, 21enne laureanda in scienze dell'alimentazione, e Sara Genova della Calabria, 20 anni e pallavolista di Serie B di Corigliano Rossano.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: Dopo pubblicità.
1: Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 627616 per la zona di Fabriano e lo 071 74 4102 per la zona di Chiaravalle.
2: Gold.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
2: Gold, gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Hold pubblicità. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Spari davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. Dopo una caccia all'uomo, la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. Secondo quanto raccolto, i feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto l'autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza, si legge nel comunicato della prefettura locale.
3: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. Invece, i 4 giovanissimi intercettati dai carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino. Secondo quanto è emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno di un capannone in stato di abbandono.
4: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hot Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
3: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe, dovrebbero essere contenute in un decreto legge. Intanto il ministro Valditara ha sottolineato in un'intervista al Corriere della Sera che sarà attribuito un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
4: I testimoni di Geova modificano la loro posizione sulle trasfusioni. Ogni fedele potrà decidere secondo la propria coscienza se ricevere da un donatore globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Potrà inoltre scegliere se donare sangue destinato a essere usato per ricavarne componenti da impiegare nelle cure mediche di altre persone. Resta invece invariato rifiuto delle trasfusioni di sangue intero proveniente da un donatore. La novità è stata annunciata col 6° aggiornamento del corpo direttivo dell'anno, pubblicato sul sito ufficiale dei testimoni di Geova.
3: Il calcio comincia il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, un ciclo che parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è per il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Ieri gli azzurri si sono ritrovati per il primo allenamento. Assente Di Marco, che torna a Milano, al suo posto è stato convocato Ruggeri.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, primo allenamento del Mancini bis con il CT della Nazionale, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. La Nazionale è a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Mancini è stato costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. E all'inizio della sua seconda avventura alla guida dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa: mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, riporteremo la Nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a Coverciano è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra lunedì, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaijan seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di American's Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.

0: e ridi.
1: Radio Gold Pubblicità. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold.
1: Non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Gold. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 11:02.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: L'indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato pari allo 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso. Lo comunica l'Istat diffondendo le statistiche sui conti economici nazionali 2010-2025. Rammaricato il ministro Giorgetti, che ha commentato la notizia appena diffusa. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha detto il titolare dell'economia.
3: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
4: Spari sono stati registrati davanti a una scuola superiore di Turgutlu in Turchia, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. La persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza.
3: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta lo scorso venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Eleonora Guerra, a capo delle indagini, ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Torino.
4: Bambini di appena 3 anni umiliati, minacciati e schiaffeggiati. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio d'educatrice nei confronti di una 62enne educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.
3: Lo sport e il tennis. A Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. A Shenzhen invece può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
2: Gold.
1: Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 6 72 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
2: Gold.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Pubblicità. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto. Al resto pensiamo noi. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold.
1: Non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Tutti noi abbiamo un filo che ci lega a qualcuno, ma la vita è imprevedibile, non sempre va bene. Spesso i fili si intrecciano l'uno con l'altro, fino a che perdi la persona che ti appartiene. Perdi la rotta ma non la destinazione. Ma a volte basterebbe cambiare il punto di vista. È come guardare un gruppo di stelle viste dall'altra parte del mondo, resta la stessa costellazione.

futuro tra le mani, ma sono pronto a salvarti. Anche se erano occupati, io ho sempre aiutato gli altri. Siamo lontani, ma ho il potere di mettere i tuoi problemi su carta, trasformandoli in origami.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 12:02.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Economia, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. L'uscita dalla procedura avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità UE su energia e difesa, a partire anche dalla prossima legge di bilancio.
3: Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e i relativi missili, ha sottolineato Zelensky, che oggi alle 19:15 italiane incontrerà anche Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
4: L'esercito israeliano ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, dalle province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
3: 8 studenti sarebbero rimasti feriti dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco davanti a una scuola superiore nel distretto di Turgutlu, nella Turchia occidentale. Sconosciuto per ora il movente dell'attacco, mentre la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine.
4: Un maxi furto di vino Barolo è stato compiuto da ignoti in una famosa cantina nelle Langhe, circa 3.000 le bottiglie rubate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire i responsabili anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.
3: Lo sport e il tennis. Tra pochi giorni comincia la 9ª edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
4: È tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: scurt pubblicità.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
2: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Gold. Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, farete oggi delle osservazioni abbastanza acute sul posto di lavoro, incrementando anche la considerazione che gli altri hanno di voi. Il vostro atteggiamento estroverso vi aiuterà molto in questa giornata, anche nelle relazioni in generale. Toro, qualcuno potrebbe oggi sorprendervi con una proposta fuori programma. Non dite subito di no. Al lavoro sarà utile rivedere una priorità, mentre nei sentimenti una conversazione diretta vi aiuterà ad evitare un malinteso. Gemelli, valutate attentamente le proposte di lavoro o affaristiche di questa giornata, perché si potrebbero nascondere insidie piuttosto significative. Avrete un rapporto abbastanza turbolento con il denaro. Cancro, avrete oggi il pregio di vedere possibilità dove gli altri noteranno soltanto ostacoli. Nei rapporti affettivi invece l'intesa con il partner non mancherà, ma non mancheranno anche piccole incomprensioni. Sul piano economico siate prudenti. Leone, le stelle prevedono qualche intoppo nel lavoro e una serie di eventi che vi rallenteranno in modo considerevole. Lasciarvi prendere dall'ansia, tuttavia, deve essere l'ultima cosa da fare. Vergine, una curiosità nata durante la mattinata potrebbe trasformarsi in uno spunto utile anche per il lavoro o lo studio. In amore sarà meglio lasciare spazio all'ascolto, soprattutto se una persona cerca un confronto sincero. Bilancia, sarà una giornata abbastanza faticosa oggi. Le stelle vi chiedono di avere pazienza e di perseverare fino a sera. Qualche affare non andrà molto bene, ma avrete modo di imparare da questa esperienza. Scorpione, la giornata vi invita a ridurre il peso di alcune preoccupazioni che state portando avanti da troppo tempo. Oggi sarà importante distinguere ciò che dipende da voi da ciò che invece è responsabilità altrui. Sagittario, la salute oggi sarà da salvaguardare al massimo, quindi dedicarvi troppo al lavoro potrebbe compromettere la buona riuscita non solo dei vostri progetti, ma soprattutto del vostro benessere. Capricorno, un'idea maturata nei giorni scorsi potrebbe trovare finalmente il contesto giusto per essere valorizzata. Anche nei rapporti personali sarà una giornata positiva, soprattutto se sceglierete di condividere un progetto, invece di tenerlo solo per voi. Acquario, stelle amiche rendono più semplice affrontare questioni pratiche, organizzare impegni e trovare il filo logico di una situazione complessa. Una soddisfazione potrebbe arrivare attraverso un riconoscimento inatteso. Pesci, la giornata potrebbe regalarvi un incontro capace di lasciare un'impressione diversa dal previsto. Nel lavoro una collaborazione prenderà una direzione più promettente, mentre in amore sarà meglio evitare di rimandare un chiarimento. Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche. Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare egli stesso un mostro. Se guardi troppo a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà in te. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col Tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio.
3: L'esercito israeliano intanto ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
4: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa dell'Eurostat questo dato non porta il rapporto deficit PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione, ha commentato rammaricato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
3: Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
4: Lieve calo delle morti sul lavoro in Italia nel 2025. In totale lo scorso anno, secondo la relazione annuale dell'INAIL, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. I casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. In particolare si registrano 1.189 decessi tra lavoratori, con una riduzione del 3,2%, e 9 tra gli studenti con una flessione del 30,77%.
3: Lo sport con la MotoGP: dopo l'Austria, Honmir salterà anche i primi due appuntamenti in Asia, il GP del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni.
4: È tutto, al prossimo appuntamento.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio: è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League, un appuntamento che l'allenatore di Iesi attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei, europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
6: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, e credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
3: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci una tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. E tra pochi giorni comincerà anche la nona edizione

0: Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti. Giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere. Venerdì invece sarà il giorno della qualifica. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 6 6276 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Gold.
1: Ma prende mai?
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni visita il sito www.itsfabriano.it.
0: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Economia in primo piano, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
3: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre, interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
4: La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
3: Ha confessato il 20 di origini egiziane, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori, nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
4: Gli esteri, il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha così detto il presidente Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
3: Lo sport con il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: più.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Gold Pubblicità. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 6 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Gold, Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

anni e spero qualcuno mi salvi. Se conti è come perdere i sensi e non posso e non voglio fermarmi, o che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri. Bruciano gli occhi con i tuoi baglianti. Dimmi perché ora piangi.

0: pubblicità. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: domenica.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 15, è un minuto.
3: Radio Gold News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca. A Malalbergo in provincia di Bologna un uomo di 59 anni è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva già trascorso 3 anni in carcere e una volta scontata la pena era tornato a vivere con la moglie che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa però il 59enne avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. L'ultimo episodio risale alla sera di sabato 19 settembre, quando dopo l'ennesima escalation di violenza la donna ha riportato una lesione a un braccio. L'uomo è stato dunque portato nuovamente in carcere.
4: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
5: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
4: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
5: Gli esteri, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere in queste ore le esportazioni dal porto di Yanbu'l sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando 3 fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo così il carico di greggio.
4: La cronaca sportiva è il gesto di una parte dei tifosi della Juventus che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa è la decisione del giudice sportivo, che non ha aggiunto la sanzione alla chiusura della curva sud della Juve. Il giudice ha infatti valutato che il gesto è stato eseguito da un numero esiguo di spettatori, non portando dunque alla massima sanzione.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Let's go!
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Pubblicità.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
2: Gold, Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: niña graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
1: Gold. Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Gold pubblicità. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold, Gold. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto. Al resto pensiamo noi. Gold.
1: Ma prende mai?
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 16:03.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, l'Iran si è offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno i primi passi verso un allentamento della pressione militare. Lo rivela l'agenzia giapponese Kyodo. La proposta, che è già stata trasmessa a Washington tramite mediatori, prevede la ripresa dei colloqui volti a porre fine in modo definitivo alle ostilità tra i due paesi, ha così affermato il funzionario. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto dichiarato oggi all'NBC che gli Stati Uniti sono aperti a colloqui con gli iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma che al momento non è previsto alcun incontro.
3: Il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha sottolineato Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
4: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
3: Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
4: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
3: Lo sport, con il tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, capitanata da Filippo Volandri, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giudice sportivo ha emesso il proprio verdetto sul caso dei tifosi della Juventus che avevano voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta, intonando cori per Scirea, Fortunato e l'avvocato Agnelli. Gerardo Mastrandrea ha scelto la linea morbida, comminando al club una sanzione di 10.000 euro anche per merito della nota di presa di posizione del club e per il fatto che il resto del pubblico si sia dissociato. Nazionale, Sebastiano e Pio Esposito stanno vivendo la prima convocazione insieme con l'Italia. I due fratelli, scelti da Mancini per le prime partite in Nations League, la prima venerdì all'Olimpico contro il Belgio, hanno raccontato l'emozione di indossare insieme la maglia azzurra in un'intervista doppia a Vivo Azzurro TV. Il legame tra noi è molto forte. Il CT ci ha spiegato come muoverci, come posizionare il corpo. È stato bello, ci ha detto di godercela, ha detto Seba. Un'energia contagiosa riscontrata anche nelle parole di Pio, pronto alla sfida del quadruplo impegno in calendario. È una cosa nuova per tutti, ha detto. Sono 4 partite di alto livello e non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo bisogno di entusiasmo per ripartire. Ed ora il tennis. Debutto nei quarti di finale con la Corea del Sud, eventuale semifinale con la Repubblica Ceca o il Canada. La Spagna di Carlos Alcaraz, la Germania di Alexander Zverev, avversari possibili solo in finale. Ecco il cammino dell'Italia, squadra campione in carica, deciso dal sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri del CT Volandri sono alla caccia della 4ª vittoria consecutiva, un'impresa che il presidente della federazione, Angelo Binaghi, nella presentazione del sorteggio ha definito titanica. Difficile certo, ma non impossibile. L'ago della bilancia potrebbe essere la presenza o meno di Jannik Sinner, che non ha escluso la partecipazione. Con il numero uno del mondo, l'Italia sarebbe la grande favorita. Formula 1, la tesa è finita per Ajar alla vigilia del 15° appuntamento del mondiale in programma tra le strade di Baku in Azerbaijan. È arrivato l'annuncio ufficiale. Il pilota franco-algerino torna al volante della Red Bull. Ajar si riprende così il suo posto all'interno del box di Milton Keynes dopo lo sfortunato infortunio alla mano che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime due uscite del campionato. MotoGP, dopo l'Austria, Mir salterà invece anche i primi due appuntamenti in Asia, il Gran Premio del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni. Nakagami, che l'ha rimpiazzato nell'ultimo GP, è già iscritto a Motegi come wild card. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Gold Classic. Ogni ora un suo.

Radio Gol. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gol. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
1: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, centri dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330.
4: Gold.
5: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres apre i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro a New York. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo, dice Guterres nell'ultimo discorso del suo mandato. A margine dell'Assemblea è in programma l'incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky.
2: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso nel corso delle prossime ore. Lo riferisce il sito di informazione Arab News, citando fonti stampa internazionali secondo cui l'oleodotto ha ripreso a pompare a un ritmo ridotto. Le operazioni erano state interrotte lo scorso 13 settembre, dopo che l'infrastruttura saudita era stata colpita da droni attribuiti alle milizie sciite filo-iraniane attive in Iraq. Nel contesto dell'escalation in Yemen tra le forze governative sostenute da Riyadh e il movimento sciita Houthi.
3: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
2: Economia. L'Istat ha confermato oggi che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile il prossimo anno.
3: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane, in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitisi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
2: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026. In programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. Siamo migliorati partita dopo partita. Adesso cerchiamo di fare un passo in avanti, sia per ottenere un'altra vittoria, sia dal punto di vista del gioco, ha così dichiarato Yuri Romanò.
3: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: che so di caffà.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
0: Gold, Gold.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold.
1: Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Gold. Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Disco.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
2: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump. L'America è più forte che mai, devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo, ma sono convinto che faranno l'accordo dopo le elezioni di medio termine, ha così detto Trump all'ONU, suscitando l'applauso dell'assemblea generale quando ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
3: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
4: La cronaca: un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre si trovava in sella la sua bicicletta. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era infatti arrivato in arresto cardiaco.
3: Una maestra di 56 anni di Pergine Valsugana in Trentino è morta dopo 8 mesi di coma vegetativo a seguito di un intervento di chirurgia estetica che avrebbe dovuto essere di routine. La 56enne era stata operata in una clinica privata della provincia di Vicenza e nelle ore successive il quadro sanitario sarebbe improvvisamente precipitato fino ad arrivare al coma. Dopo mesi in una struttura riabilitativa del Trentino, l'ulteriore aggravamento e il decesso all'ospedale Santa Chiara.
4: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
3: Lo sport: con il ciclismo arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. L'Italia conquista così l'unica medaglia che ancora mancava in questa specialità, dopo i bronzi iridati del 2021 e 2024 e l'argento del 2022.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
0: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: cabrón. El árbol. El hombre.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3 / A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 6 72 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
3: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
4: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
3: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
4: Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che ai genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
3: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo. Arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella cronostaffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. Per l'Italia si tratta della terza medaglia di questi mondiali dopo gli argenti di Filippo Ganna nella cronometro elite maschile e di Nicolas Milesi nella cronometro under 23 maschile. Ha dato forfait ai mondiali di Montreal, ma potrebbe stupire il mondo del ciclismo presentandosi ai prossimi europei in programma nella sua Lubiana il 4 ottobre, Tadej Pogacar. Lo sloveno risulta infatti iscritto nella entry list della kermesse internazionale. Se dovesse davvero partecipare, gareggerebbe a soli 36 giorni dal tremendo incidente che lo ha costretto a ritirarsi dalla Vuelta di Spagna per la frattura scomposta della clavicola. Siamo al calcio. Tegola in casa Napoli, nuovo stop per Anghissà che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal e quella di campionato contro il Bologna è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo dunque con la lunga pausa per le nazionali. 10.000 euro di ammenda alla Juventus, questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. Il volley, la Francia travolge la Romania con un perentorio 3-0 e si qualifica alle semifinali degli Europei 2026 di pallavolo maschile. Ora la nazionale transalpina di coach Andrea Gianni si trasferirà a Milano, dove venerdì affronterà la vincente del confronto tra Italia e Finlandia, in programma domani sera. Tennis, Carlos Alcaraz è sceso in campo alla O2 Arena di Londra per il suo primo allenamento in vista della Laver Cup, in programma nel weekend nella capitale inglese. Lo spagnolo è alla sua seconda apparizione ufficiale dopo lo stop per il problema al polso che lo ha tenuto fuori dai giochi fino agli ultimi US Open. Sorteggiato intanto il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale è possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e

Le nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni visita il sito www.itsfabriano.it. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Radio Gold Pubblicità. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold, Gold. Cerchi la tua prossima auto? Da AutoStyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. AutoStyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. AutoStyle. Scegli l'auto. Al resto pensiamo noi. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

nerastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
3: Radio Gold News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
4: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
5: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
4: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
5: Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che ai genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
4: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Bam Bam Bambina.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
2: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: e ridi.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 21:02.
3: Sei con Radio Gold, a Iesi, sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.
4: Mami, a me gusta tu descendencia entera.
5: ¿Por qué?

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

hoy. Se acabó mi programación y las dejo aquí con DJ Sexy.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

nerastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
2: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Gold Classic. Ogni ora un

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti

0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
1: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 24. È un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

Ho qualcosa da farti sentire, connettimi al Bluetooth. E c'ho un mare di problemi, dai bene a fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto. Aiuto, aiuto.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Stai con Radio Gold a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: Bam Bam Bambina.
1: Radio Go. Questa è Radio Go.
2: Emil. Barocchi va.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: squad.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.